Aveva scoperto una piccola spiaggia lontana dal paese, dove il mare era trasparente e la sabbia rosa. Voleva bene a quel posto. La natura aveva dei colori così belli e niente faceva rumore.